attenti, non fiata. Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate.

specifico per pochi io ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli astici, gli isterici, i diabetici, e guarisce i timpaniti di escrofole.

ho portato per la posta da lontano, e mia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no, 30, no, 20, nessuno si sgomenti, per provarvi il mio contento, dissi amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo.

stupendo, si balsami quell'isire, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di 9 lire. E ma siccome